0: Radio Saint-Afrique, la radio qui te donne la trique, enfin.
1: Tu vuoi questo? Io te lo do. Tu vuoi la merda? E io te la suono.